Siete sintonizzati su Radio Rabe 95.6. State ascoltando il programma italiano Onda Libera, Libera, Libera. Al mixer, regia e microfono, DJ Salvi.

Ehi, buona domenica! Il cielo è sempre più blu su Radio Rave con Onda Libera Italiana la domenica mattina, anzi al pomeriggio quasi. Sono le ore 13 spaccate e noi partiamo con la nostra musica e la nostra domenica è nostra e guai chi ce la tocca. Noi vogliamo partire con una canzone che va all'insegno della pazzia e questo qua è un remix di Pino Daniele per aumentare la nostra giornata un pochettino così in ritmo però a 360 gradi.

0: Eccoci qua amici, in studio degli ospiti Luca D'Alessandro, c'è Marlene, c'è Gabriele, c'è Lina, volete salutare? Come siete andati a avere?
1: Saluta
0: buongiorno.
1: Me.
0: Buongiorno!
1: Ciao!
0: Ciao, eccoli qua i ragazzi! E adesso noi ci mettiamo ancora una canzone, vieni qui Gabriele, gira qua, fai questo, che ciuffa, midfeder, che no, eccolo qua, il ragazzo italiano a metà svizzero col cuore, andiamo in tutta l'Italia!

Berna, yet again, siamo alle 13 e 12 minuti primi. Ancora ospiti in studio, ci siamo divertiti un po' e adesso andiamoci con Fred De Palma e Annite e Amy Skill. Mi gira la testa o la testa gira? Nella vita la testa deve girare ogni tanto, non so perché, ma Luca, anche a te ti gira la testa ogni tanto, è normale.

0: mancava questo, hanno mancato sta frase a Nino, ce lo devo dire, metti di rindaga perché non la può portare,
1: non ti può mancare mai, ma tu quando sai

Siete sempre sintonizzati su Radio Rame 95.6. Yeah, e facciamo così. Fa male questo qua, è Colombo. Bene, jingle partenopei. Andiamo avanti e torniamo indietro. Che è successo? Si è voluto fermare, l'ho fermato io, altro che. Bene, amici, andiamo ancora avanti e andiamoci ad ascoltare questo duetto dal titolo Per Noi con Achille Lauro e Joliet in una domenica italiana su Radio Rame 95.6. Eccoci qua, che ore sono? Le 13:20 spaccate. Yeah, yeah.

Allora dove andiamo? Prima di andare a fare i compleanni augurare a Gino Mattiello, tanti auguri amico mio e forza Napoli. Il Napoli sta vincendo sulla Fiorentina 1-0, speriamo, sono partite difficili che il Napoli sta affrontando, come col Bologna 1-0, e la Fiorentina, lo sapete, lo stadio della Fiorentina non mi è simpatico, non c'è stato mai simpatico, comunque in questo momento sta conducendo per 1-0, almeno che non è cambiato in questo momento che sto parlando con voi. Bene amici, andiamoci ad ascoltare una grande canzone. Io stanotte mi sono imbattuto in delle storie italiane che ormai è entrata nell'immaginario collettivo dei musicisti, questo dissing, diciamo questa litigata che dura da 50 anni, e sto parlando del grande Adriano Celentano e del, a mio avviso, del grandissimo Don Bachi. Bene, una storia che è iniziato per questione di diritti, per questione di canzoni non, diciamo, identificate per il giusto autore che le ha scritte, e in questo caso stiamo parlando di appunto Don Bachi, Aldo Calone, perché ha avuto questa dipatia con Celentano. Immaginate un po', sono 58 anni che non si parlano, e anche se Don Bachi l'ha invitato, io sono qui quando vuoi Adriano, ci stringiamo la mano e quindi possiamo, diciamo, andare dall'altra sfera del mondo, perché hanno più di 80 anni. Ebbene, a volte in un duo ci deve stare sempre la persona più intelligente, ci deve stare sempre qualcuno che vede oltre, e Don Bachi ha steso la mano, e la stessa sorte è successa a un altro suo amico storico che lo imitava talmente bene, e sono anni che non si fa sentire con Teocoli, e quindi è capitata la stessa cosa, e magari è capitato anche un altro, quindi uno si fa un'idea, il mitico molleggiato, diciamo, i problemi che ha con la gente, e quando si tratta di diritti di canzoni, amici, lì non si scherza, perché Don Bachi ha scritto le più grandi canzoni che anche Adriano Celentano ha cantato, e ve ne voglio mettere una perché io l'ho scritto sul mio foglio, scritta da Don Bachi, è un mio preferito, lo colleziono da anni, perché, come si deve dire, a volte nella vita non bisogna scendere a compromessi facili, e Don Bachi è stato sempre così. Lui si è messo una volta una pelliccia nudo in piazza per andare a reclamare che la televisione l'aveva abbandonato. E per quale motivo? Per quale motivo? Per quale motivo, diciamo, c'è stato anche un Franco Simone che è stato allontanato dalla televisione? C'è un altro motivo, perché un altro è stato? Ecco, quando vai in quell'ingranaggio e c'è qualcuno che al momento, perché come dice Pino Daniele, tanto pure tu a morì, detto bel papale papale, allora quindi ci sono delle cose che restano, ma per noi collezionisti restano chi ha subito, ecco la differenza, resta chi ha subito ingiustamente. Mi spiego, se uno ha sbagliato e ha fatto delle cose se l'ha meritato, quindi in queste dibattrie che dura 60 anni, bene, a volte devo dire che non dovremmo manco giudicare i giovani di oggi, va bene? Voi lo sapete, ho sempre estratto una spada tratta riguardo ai giovani, perché anche noi lo siamo stati. Signore e signori, per i romanticoni, una canzone scritta da Don Bachi e mai riconosciuta forse come si deve, cantata dal mitico Adriano Celentano, storico amico, e una famiglia del clan, vabbè, la storia va a poter raccontare tutta, eccola qua. Torniamo negli anni 70-80 con un pizzicolino di amarezza, non so, diciamo, parlando musicalmente io, eh? Un abbraccio amici, buona domenica, pregherò! Yeah, yeah!

Ancora, buongiorno ancora per chi si fosse sintonizzato adesso. Ti sei perso mezz'ora di onda libera e noi siamo qui dalle ore 13 a giocarci la nostra carta vincente, la nostra domenica italiana che ormai ha non so qua dal 1996 siamo partite, fate voi i conti, così entra nella cucuzza. E allora un compleanno di oggi è questo al mitico fans di Berna del Napoli, Gino Amadiello, che viene da Caserta, che ama Napoli sfegatato e ama il neo melodico, la musica napoletana. E allora ci dedichiamo una bella canzone di Marco Calone, Non mi fermi più, vuol dire non mi fermo più. Gigi, che il Napoli sta ancora vincendo, mi fa piacere, sicuramente la Fiorentina è un osso duro nel suo, o siamo al Maradona? Se siamo al Maradona sono più tranquillo, non l'ho guardato ancora. Un bacione, tanti auguri, lo facciamo anche da parte di tutti gli amici suoi, da Pasquale Lisene che salutiamo e da tutti i suoi amici. Marco Calone, non mi fermi più, come Gino Amadiello non si è mai fermato, eccolo qua. Tanti auguri, vai io!

Allora, la storia è questa. E io vengo dalle fogne. Questo lo so. Non ho istruzione. Ma va bene così. Ho vissuto per le strade. Sono venuto a contatto con la gente giusta. E con la donna adatta. Non mi ferma più niente.

0: l'italianità, perché sta giocando il Napoli e la domenica è fatta di calcio, di musica e di serenità e di allegrie naturalmente con DJ Salvi. Buona domenica a tutti, scrivetemi in Napoli che sta facendo perché sto lavorando e un abbraccio a tutti quanti sicuramente. Notti magiche su Radio Rame 95.6 con la musica italiana. Berna is the best, Radio Rame the best station of Bern.
1: Un amore così
0: grande, vai! Eccoci qua, sono le 13:40 minuti primi e noi andiamo ancora avanti, ci ascoltiamo sicuramente il grande Vasco perché non lo faccio mai mancare quando posso, e allora ascoltiamoci Cambiamenti. Cambiamenti, la possiamo dividere la parola e noi ce l'ascoltiamo in una domenica italiana. Vasco Rossi, eccolo qua, quando partono già le chitarre conosce già chi è. Ah, Vasco Rossi, mamma mia.

0: top, bravo Salvatore, sei un grande amico. Voglio una bella dedica fatta, bravo, bravo. Oh, mi puoi mandare un replay la musica là? La radio. La voglio sentire.
1: GG, devo...

Amici, bene amici, ancora mi è arrivata ancora una telefonata di Gino che ringrazia per i compleanni. Bene amici, quanto abbiamo? Mamma mia, che bella domenica oggi. E allora che cos'è? Io ho amici in tutta la Svizzera, in tutta Italia, in tutto il mondo, e qui sto parlando di Adriana. Dove sta? Eccola qua, Adriana e Madeleine dalla Toscana, perché si ricordano un concerto che hanno visto, concerto di De André alla Fortezza Vecchia di Livorno, e gli farebbe piacere ascoltare una canzone per ricordare quel momento, perché il grande De André, o anche il figlio che ha preso la stessa sua strada ricordando il papà, bene, sono artisti che restano nell'immaginario collettivo, perché erano fuori dal coro e hanno detto qualcosa che aiutano la società. Come voi sapete, De André è stato anche sequestrato negli anni 70 di piombo, e quindi è tutta una

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti, alacché. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minacce, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, prende le roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Aceasta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella, compagna di cielo, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cielo, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, pa chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e vorrei chissà se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con

Eccoci qua, salutiamo anche Margot e Cristian, grandi amici dai tempi di Spengler, dei negozi, restati amici nel tempo, che amano l'italianità come la ama sicuramente Madeleine dalla Toscana. Bene amici, eccoli qua, vi coccolo perché la melodia italiana rallegra il cuore, questo è importante. A volte può essere anche un'altra melodia, però la melodia italiana è conosciuta per la lingua bella, per la bella vita, le canzoni d'amore.

0: Il cuore, qualsiasi nazione, è nato con lo stesso motivo. Sono le politiche, sono i codardi, sono le persone brutte che vogliono cambiare il cuore. Ma tutti pensiamo e amiamo nello stesso modo. Eccoci qua, amici, abbiamo ancora 5 minuti e la ciliegina sulla torta, amici, ma non l'avevo dimenticata. Stiamo parlando del ritorno di Mina, il ritorno di Mina che canta Pino Daniele in una canzone magnifica con Vento di Passione. Amici, vi auguro ancora una buona domenica. Oggi abbiamo più tastato l'italianità, l'abbiamo marcato con canzone napoletana, con canzone classica, come state sentendo in sottofondo, con DJ Sal, con grandi artisti scomparsi, in questo caso Rino Gaetano, grande cantautore, ahimè scomparso anche lui. Mi sono reso conto che il mondo non vuole persone intelligenti, e questo ci dovete arrivare anche voi a capirlo. Il mondo non vuole le persone intelligenti, il mondo vuole le persone che stanno zitti, non esprimono emozioni, non esprimono idee, perché tutti i grandi, bene, gli succede sempre qualcosa e noi ci siamo rotto veramente i maroni, che sono i castagni che lo facciamo. Bene, amici, eccola qua, la grande, il grande ritorno di Mina Mazzini con Vento di Passione di Pino Daniele, e DJ Salvi vi lascia con la console, ma mai con il cuore. Un bacione da DJ Salvi, buona domenica, ciao, sondi, buon domingo.
1: Dalla luna e di un amore. Yeah.